0: dico bene, son tutte papà, son tutte papà.
1: Bestia, attento, ti sposta di qua, bestia,

0: la nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guardo sospirare di un'altra.

significa questo in maiuscole? Bestia, maiuscole! Bravi, così, noi don magnifico, duca e parole dell'antichissimo Monte Fiascone, grand intendente, gran presidente, con gli alti titoli

0: Lettera di più non messere per anni 15 nel vino amabile d'acqua una gocciola alias Capietu e strangolato Capietu strangolato perché eccetera l'onde eccetera nell'anno eccetera parole eccetera perché eccetera l'onde eccetera nell'anno eccetera parole eccetera
1: parole eccetera e fatto già parole eccetera e fatto già
0: ora ficcetelo per la città ora ficcetelo per la città ora ficcetelo per la città